0: Oremus. Sanctus martyr Domine Bonifacius, pro nobis interventor existat, ut fidem quam ore docuit et sanguine consignavit, firmiter teneamus, et operibus profiteamur confidenter. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra? Quali persecuzioni ho sofferto? Ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Verbum Domini, Deo gratias. Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge. Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge. Molti mi perseguitano e mi affliggono, ma io non abbandono i Tuoi insegnamenti. La verità è fondamento della Tua parola, ogni Tuo giusto giudizio dura in eterno. Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge. I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le Tue parole. Grande pace per chi ama la Tua legge. Nel Tuo cammino non trova inciampo. Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge. Aspetto da Te la salvezza, Signore, e metto in pratica i Tuoi comandi. Osservo i Tuoi precetti e i Tuoi insegnamenti. Davanti a Te sono tutte le mie vie. Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge.